Per questo io t'amai, per questo forse or non t'amo più, e più non ti chiamai la mia bambina dal vestito blu. Non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuor, non l'hai più.

like you, non like you. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e impazziti, scollature provocanti e raffinate, e le adori sol per far dispetto a me. Non